God, what did we pray? Umai mai mai paduthukalo. Nee periyava, nee sirandava.